0: l'heure où l'on interdit les téléphones portables dans les écoles, Florent Pagny avec cette chanson qui aborde le thème de l'impact des réseaux sociaux sur nos émotions et sur notre identité.
1: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
2: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
1: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
2: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
3: Oh là là, t'en fais une tête. T'y allais trop fort sur ta séance de rameur.
4: Ben non, rien à voir. C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud là.
3: T'es pas encore passé à la pompe à chaleur? Tu sais que l'électrique c'est plus économique.
4: Vraiment?
3: Évidemment. Moi j'ai divisé par deux ma facture annuelle d'énergie.
4: Ah oui? Et fini les factures dramatiques?
3: Mais oui, c'est fantastique.
5: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. Et les balances ce premier jour du mois de septembre, Catherine, devront composer.
8: Pour éviter les déceptions, ce sera mieux, oui.
9: Bélier, votre petit cœur est peut-être blessé, vous pourrez vous confier et en parler.
10: Taureau, au fil des heures, vous vous sentez valorisé en privé et en société.
11: Gémeaux, journée motivante, mais pensez à vous reposer, à vous poser un peu.
12: Cancer, vous êtes insatisfait, très insatisfait, alors vous vous rebellez et vous agissez.
13: Lion, au programme des victoires tant attendues, savourez-les.
14: Vierge, vous donnez tant de vous sans vraiment vous épargner, pensez à votre santé.
15: Balance, vous détestez les conflits, alors faites tout pour concilier et vous réconcilier.
16: Doucement les scorpions, évitez d'être trop exigeant avec vous et avec les autres.
17: Sagittaire, trop bien, une conjoncture encourageante et de plus, vous êtes bien accompagné.
18: Capricorne, qu'il s'agisse de votre famille ou de votre habitation, vous devrez assurer.
19: Verseau, aujourd'hui, grâce à une distraction ou à une discussion, vous vous sentez plus léger.
20: Poisson, si vous avez vécu une déception, ce n'est pas une raison pour tout remettre en question.
21: Et pour nous tous, on adopte l'allure que l'on souhaite soi.
0: Catherine Viguier, merci et à demain matin sur RCFM, comme d'habitude.
7: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici Matin,
7: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tutti. A douillor nidia rientra da scolar e noi avemo vato nostro ritorno a nanta televisio su principio di semana felice e assai d'accompagna quelli che ci fiediano a nanta France 3 Corse via Stella tra seore mezze o torre quarto e disigur o tutti quelli che ci ascoltano a buon'ora e che seguidano RCFM a partesi da seore simo insieme. Ma ogni giorno la squadra è composta stamana da Ugo, Pietri, Adegniga, Elena e Camille per l'attualità isolana a settore. L'amico Fabrice Fenouiller ci raggiungerà per Ugo a storia di suo primo giorno di settembre e iso in salade di sicuro. Signor Emedu Ellen Battini, buongiorno.
22: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Un incendio è risera in de una rimessa di vitture in Furiani.
22: Quartier Montegar, lo vogue piccia di un'antena vittura dentro al garage di 200 metri quadrati, un incendio ammaestrato, un furia dai pompieri, ma parecchie altre vitture sono state d'occanto, riconoscenze sono di noi state fatte in de una luce vigino, ma nessuna vittima.
1: Inaler ya uvogu e rafissadu e rizir.
22: Bersu otor e ditiaradu a mezzorna percorso tra 30 e 40 etere di vege d'azion e pe ubiu rossamat o calidu. Mezzi importanti so stati mobilizzati sopra lugu 120 omego isarnesi immaginu mezzi aerei, due elicotteri e quattro pelicans dispositivo divesa di non mobilizzato tutta stanotte e torna oggi.
1: Ma l'informazione di su marti e che le sogompie e bagonze.
22: In tutti i casi pe i professori il giorno di rientrata oggi per l'incorso in ganza i 46.000 scolari dell'Accademia che ridurranno le soglasse studio e tocca per ora ai 5.446 personali fra quelli 3.881 insegnanti e una rientrata marcata da carchinuida interdizione ai delevo in dei collegi e i licei. Un questionario non ta è violenza sessuale per le levi e qui Ugo su chi ferma su dietro Maio, ma un deve abbiata l'altri così importanti, dice Charles Casaillon, segretario CGT Education con Didier Arnoux.
2: La lingua di una priorità di cui si di può esprimarsi in lingua nostrana, ma a priorità di può vivere in un paese e di può imparare altre cose con gente che sono formati, con gente che hanno l'agio di lavorare per la gioventù, con gente che i professori che sono formati e mica legati così in principio di rientrata scolare senza essere accompagnati. E per ricordare a niente c'ho di già c'ho la pagali, eh? Dunque oggi faccio di un affare con dubbio che siamo pagati 300 euro di meno che l'altra funzione pubblica di stessa categoria, in categoria A, e dunque questo è già di qualcosa di insopportevole. E poi abbiamo perso quasi più di 20% di augmentazione di baghe di boie più di 10 anni.
22: E sabre, donc un'altra nada scolare oggi per i professori e si ne parla stamane con noi a qualche minuto di Arribresa, Ugo segretario accademico di USNES FSU di Gorsiga Horas Napo ci risponderà in diretta autore meno un quarto sarà l'imbidato di redazione.
1: Quali sono i monumenti Gorsi sostenuti da lotteria di patrimonio?
22: Come ogni anno, da boi 2018, la missione patrimonio porta una mano a parecchi siti patrimoniali, un bel dibattimento, un giochi a rata e una lotteria. E la Fondazione ha svelato stuluni quelli che erano stati selezionati per il 2026. In corso, da Isabelle So, è d'ora di Galeria e Cabonero in quotidiano, che sono state scelte, Olivier Castella.
4: Sono due torri di avvini di un XVI secolo, tanti bisogni di travagli di rinnovo importanti, quella di Capunero indebolita da un tempo e gli elementi, eppure una mai conosciuta ristorazione di poso costruzioni, di era in 1598. Oramai appartiene a collettività di Gorsiga. Quella da Galeria era stata ida danneggiata, distrutta in parte in 1792, colpa una spiuzione di munizioni. Per i due bastimenti, lo scopo è di salvarli ed integrarli in i percorsi turistici e per cui si accadamente in vendita biglietti da sgrata a Française des Jeux. Non ta ognuno, non ta i 15 euro, 1,86 saranno dati a fondazioni del patrimonio. Ci saranno di no 8 tiraduri all'imbusca speciali di un lotto. Tutti i benefici di questo famoso gioco saranno

0: Quincy Jones à 7h10.
1: Ici RCFM.
0: Déora Benoît et droit à Marie-Elisabeth Ferrandini, à aux microphones, Matteo Odie.
2: Salute, salute. Oggi si sta a sentire a Matteo, ci presenta la nuova generazione di un film che forse conoscete, Bilancio Scobre a Zovio Ramos a preferita.
3: A me a Zovio Ramos a preferita di Jurassic World.
2: Cu pareti personaggi da seguida?
3: Ben, Darius, Brooklyn, Kenji. Infatti di... J'ai une histoire qui parle d'un agida et qui c'est un jeu vidéo qui gagne et biat pour andage à Jurassic World et de aussi Bird et Nimba nous a cherché mais a nous réussi à escaper. Tu as un moment triste. Non, ci ne chi si va, una si va a mandare un braccio, ci pieno sanguinante al beton. È normale, di un disanime, è normale, che fa già appena beur.
2: L'avete capito, una fiora mossa per i passionati di dinosauri. E Matteo, che dino ha fatto la sua scelta?
3: E io mi breverei di dinosauro di l'anchilosauro. E fa già dai di due muri. Et ben, j'ai castanine, nerf ou turquine. Et j'ai ça et plus forte que l'astre. Fille du Gouet parce qu'elle est passionnée des dinosaures.
0: Matteo, qui t'ibarla ou a dit Jurassic World, stamane. D'Agui à Pogu, un marais droit. Paul Turki Duriani. Et parleremo insieme di l'Eclisse.

0: Sodet giorno anterci e fammi ritroviamo notizia le tulen battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti. Si brinciabiago un incendio e risere in denari messe 8 ore in Furiani, quartiere Monte Carlo. Uvogue e picciato un'antana 8 ore dentro un garage di 200 metri quadrati. Un incendio ammaestrato un furia dai bombieri, ma parecchi altre 8 ore sono state docche a conto. Rigonicenze sono di nostra devatende un alo di uigino, nessuna vittima. In Aliria, il vogo è ravvissato in risera, a Bersotor, e ci sarà a mezz'ora percorso tra 30 e 40 ettari di vegetazione, per il più rossa macchia. Mezzi importanti sono stati mobilizzati sopra il luogo. Un dispositivo Ivesa di noi, mobilizzato tutta questa notte, e torna oggi. Ma l'informazione di Stumarti di quale sono compiere o agonze, in tutti i casi dei professori, il giorno è rientrata oggi per il in Corsica, non sai scolari, chi è li ridurranno le classe studiui, tocca per ora dunque a quasi 3.900 insegnanti, una rientrata marcata da Garchinuida, in tradizione di elevi dei collegi eligi, questionario non te violenze per gli elevi e poi qui il corso e insegnanti. Che ferma un soggetto maio. L'anziano primo ministro Edouard Balladurello è morto ieri, ne abbiamo parlato stamattina, aveva 97 anni, il primo ministro di François Mitterrand durante la guabitazione tra 93 e 95, una stonda deulusione e di tensione maio qui in de noi, sostenia Edouard Balladur misure e specie vigida fiscale per l'isola o ancora riconoscenza di OSTC, si buia pugia all'ebiga non tauso ministro l'interno Charles Pasqua, ogui José Rossi, ministro in deus oguarno inu. Infine, ribrezza oggi di vostro ridro settimanale politico, giusto appunto, politicamente non terci FM, primo invitato di questa nuova stagione, Jean-Guy Talamogne, puntello e amosso indipendentista, nazione, anziano presidente dell'Assemblea di Corsica, volteremo l'ultima comunicazione di UFLNC, in principio a oggi, che ha ridettato di Moui, il progetto d'autonomia, che sarà studiato a Senato dottore, e minacciato in noi i restieri che si le nostalgia qui politicamente con Jean-Guy Talamogne a mezz'ora e 7 minuti esattamente dopo un notiziale.
0: A ringraziare noi c'è troviamo un dicio che per un altro notiziale
1: torna la urta
0: brava. Allora, il tempo d'oggi è magnifico, non c'è nulla di particolare da Cismonta Pumonti, usola da Spampilula. Concedendo in fin di mattinata sarà vario, moderato, in Corsica Suprana prima di debolisce, in Corsica Sutana dopo mezz'ora fino al principio della serata sarà a ponente abbastanza forti, non rodiano li porti vecchio, e poi temperature più alte in Corsica oggi, aspettiamo 24 dell'interno, tra 28 e 34 gradi, non c'è tutto il resto di agosto.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10h-11h avec les Girondoulogne en ligne de mire Arthur Solinas. On parlera football et des 40 ans du Sporting Club Bocconiano Graona. Également au programme RIP avec Evelyne Fontane. L'agriculture sera à l'honneur et dans quelques instants, l'édition 2026 d'Iscont Rivigarese au cœur de notre partie invitée. Ça approche à grands pas, c'est dans quelques jours. Je recevrai pour en parler dans 4 minutes Guy Canary, juste après Earth, Wind and Fire. Let's groove.

0: 11 ore d'Interci FM, un notizialetto presentato da Helen Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Cambiamento del trasporto meigale per il continente, a parte di 12 modalità di riservazione, cambiano per i 14.000 assicurati a ZPM, Cismontink, che passano tutti l'anno in continente a fare sicura, sinawa si indirizzavano direttamente ai compagnie aeree o marittime, oramai i viaggi saranno riservati in antarede per via il servizio di viaggio salute, invece che l'agenzia avrà un viaggio diventa interlocutore delegato per Guatemala in caso di difficoltà. Altra evoluzione, l'avanzo di isoli limitato in un caso di presa in carica 100%, in particolare per malattie lunghe, un c'è non da da, con 55%, solo i 45 che fermano per esempio, sono regolati a riservazione. Articolo Zanuzano, non ha un nostro sito. Subrimo i settembre, parecchi altri cambiamenti, o prezzo di un gas che cresce di 5.6%, la riche di malattie che un po' erano più franca, 31 giorni per prima prescrizione, a ridirata di mamma e famiglia che beneficia di un piccolo aiuto, a baga di riverenza sarà oramai calcolata non ta e 24 o 23 più buona annata, secondo un numero i violi, e avrà la possibilità di bien conto il trimestre tenuto per NH si deve partire più presto. Fra altri cambiamenti di questa rientrata, un aiuto nuovo per comprare la tour elettrica d'occasione finanziata dai bruciatori energia più importante per i professionali di l'aiuto a persona senza condizioni rivenuti. Infine abbiamo parlato la settimana scorsa entrenando la fatturazione elettronica obbligatoria oggi e per il dettaglio tutto qui che ha il droito non ha un nostro sito. Infine qui un cambiamento ripresa oggi di vostro ridro settimanale politicamente non terci FM e premio invitato della stagione Jean-Guy Talamogne. Ponte lui a mosse indipendentista, anziano presidente dell'Assemblea di Gorsica, Bulterra, bella sicura non ta l'ultima comunicazione di UFLNC che ha rigettato il progetto d'autonomia e minacciato il restare di Sioule in Ustalla qui, politicamente con Jean-Guy Talamogne e Patrizio Inciguer a Santa Mezzorne 7, subito dopo un udiziale.
0: Ringrazio a voi Elena, buona giornata a voi e a domani.
1: A strettanto, a Santa Giumana.
0: Usola da Spampilula nanta l'isola Zana su Marti prima di settembre e sicuramente chi uento sarà vario moderato per Gorsica Suprana in Savin di mattinata, mentre che in Gorsica Sutana dopo mezz'ora fino al principio di serata sarà abbastanza vorti a punenti in deo regione portivi ghiaccio. I temperature, beh, c'è sempre un caldo, tra 28 e 34 gradi, 24 nanta montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: On vous attend pour jouer. Indouina, trois places à prendre tout de suite au 04 95 32 22 22. Voici The Brothers Johnson et Stomp.

0: votre jeu sur ICI RCFM.
1: Gilles, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Au com?
2: Amico di come si fa radio?
1: Ah, buongiorno, buongiorno Gilles. Guagi, mi chiamati bon Marc-André, hein?
2: Oh, Marc-André,
1: hein? Manca tu poco. Voilà, manca tu poco, Giudito.
2: Allô?
1: Yeah, vabbè. Ah? Vi sentiamo mica allo? Troppo bene, siete in strada voi, no?
2: Allô?
1: Yeah, noi vi sentiamo, Gilles.
2: Allô?
1: Yeah. Eh ben voilà. Oyent, désolé de vous interpeller de cette façon-là, mais on vous le dit, ne nous appelez pas quand vous êtes au volant. Déjà, même pour votre sécurité, la sécurité des autres, arrêtez-vous, et voilà, vous vous mettrez en sécurité, vous mettrez en sécurité les autres, vous aurez une belle qualité d'appel pour vous, pour moi et pour les auditeurs. Gilles, normalement, on l'a retrouvé, on va voir si le son est de bien meilleure facture. Gilles, alors.
2: Comment allez-vous?
1: Ah, così si. Va bene voi.
2: Così, yeah, per mandare.
1: Così è perfetto. Bon. Allora.
2: Sono felice di ritrovare, perché c'è il tempo che non si parla in più.
1: Ah, io faccio un pezzo.
2: E, allora ci riposiamo un po', alla fine di stattina, ci passiamo pienamente bene. Voilà.
1: Ah, siete in paese in Sudagaro?
2: Yeah, ma bon, è stato duro l'affare, eh? Troppo caldo. Mamma mia.
1: È vero, è vero. Questa non si soffre più. Non faccio che principi a par disgrazia.
2: Sì, è vero.
1: Ah, fa. Bon, ma proa ave appena di contentezza con il nostro yogo, vai a proponere di ritrovare una cantarina e poi a canzone che qui segui canta. È una canzone che cantate in francese. Andiamo.
2: Oh, pa una volta.
1: Nie. Bon, vuoi mica dire che è più facile, eh? Andiamo.
2: No, dai, adio, ma sono più forte in canzone grosse, ma bon, è così,
1: allez. Ah, voi sì, bon, allora allez, ascoltate.
2: Yeah, oui.

campano in me. Quelli che sono smariti, quelli dormono in un campo santo.

mentre io ero uno spalancaluscio fra mille colori, mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

Buongiorno a tutte e a tutti. Ci ritroviamo per sommarti e poi di nuovo per sobrimo giorno il mese di settembre, rientrata. Bon, questa l'abbiamo fatta già la settimana passata, ma forse che avete di nuovo qui i vostri violi, violini durante la settimana. Allora, se avete tutti i benvenuti, siamo insieme sino a 3 ore e mezza. Salutiamo in nuovo oggi un ritorno al nostro telefono della nostra amica Mariangela, che vi aspetta dunque al 04 95 38 21 22, e poi Tony Giaffari che si occupa di realizzazione tecnica dell'emissione. Insieme abbiamo cercato di va per un meglio tutti i casi di bar la corsa, questo è il nostro primo, enfin, il nostro scopo primo, se posso dire così. Tocca a voi partecipare, di ridare in una vostra piazza. Allora vi aspettiamo di idee vostre e soprattutto non lasciate mica il silenzio. Apriamo a livello di Uganda la traccia di quello che apre l'emissione, e un titolo interessante, Inventamore, da subito.

0: Saludemo latra tugu a imbenta mondo e imbentemo noi a nostra missione si de oeg si de a vurza e l'energia e quella donc per abre andemo avemo spesso con tu con nemico una novità ma e Giuseppe qui è già qui con noi in Bezzani cosa lo demo Ise buongiorno
1: salutemi mi sento male
0: mi sentite male?
1: Sì, va meglio.
0: Va meglio, allora forse era appena
1: allora,
0: lontano.
1: Allora, mi saluto.
0: Di noi, oi.
1: Allora, mo accende la giornata.
0: E va accende i Jojo. Allì, allora.
1: Vabbè, è indurto,
0: mi penso,
1: Ha già sfrondato gli ava che si pare, una sessantina di pomidori, vedi che sono stati all'arbore e tutto, ma l'altro non ti posso mica toccare. E ti va già un bel scemo. Provitano i giugni di ingrossare quando è sfrondate l'altro come se stato un albero a maturare senza gocce invece lasciano giù più di gente da questa parte non posso mica va perché non mi cauta riscatta.
0: Ah d'accordo, donc li mantenere digerire una forma di protezione, è questo?
1: Ah oui, sono obbligato, altrimenti appena di sedura e vi si pare che già non matura, ma so mica. Perché appena indurisce con usole così.
0: D'accordo.
1: Dunque è rinfrescata, è un più a semana che bene a un certo nuovo calore.
0: Donc on è mica allora di sfronda.
1: Portanto di pace bene, eh.
0: Ah beh, ma quando non è loro non è loro.
1: Scemo. E qui c'è il coraggio usuccio. C'è il coraggio usuccio, questo è sempre per me che è un affare davanti al mondo. In 10 giorni i giugucci doppiano. Vi rendete conto?
0: Ah beh, allora sì.
1: E giugucci che c'è. Dopo un altro vantaggio, si vedono i cimici se ci sono. Posto che non ci sono mica le brasse che vi impediscono.
0: È vero.
1: Questo cambiamento di clima, in dei tempi, il 15 agosto, c'era una riscatta, e maturano le stesse, maturano più piano, ma invece l'onda posso mica va. Ma la... manca la semana che bene.
0: L'affare di Egimi è sempre si studio, eh? Se sempre a fare cade a vine di da agosto settembre?
1: Di
0: appena quasi, tra virgolette, è normale, eh?
1: Ma come verranno a tuponare, hai giovicchiato, ho speso d'ago dell'anno davanti, hai giovicchiato, come verranno a tuponare i pomidori, poi succhiano i pomidori, questa Italia è incredibile di ciò che si vede, E allora puzzano io e dicono tutti i cuosi, c'è la gialla, c'è la verde, c'è la nera picciolata bianca.
0: No, ma ci ne parecchi. Adio Vidia de Risère appena beber se l'esistia un prodotto. Alors, un prodotto aussi. Bon, ma dopo si sa che i prodotti, se l'ampa dei brutti, non ta una brusione di legumi, né mica forse a più bella cosa fa. Ma. Non, beh, giusto appunto, so che volevo dire, se l'un è di droit, allora, un altro insetto che è capace a mangiarlo, ma bon, dopo, in tutti i casi qui in Corsica, di questi, che o buono Dumba, diso che c'è con un'altra un'onda.
1: Oui, perché chi l'amico ha chiamato la Fiorno senza di un nome, e non ha di più che a me, eh?
0: Yeah,
1: e lui è invaito, e mica solo di pomidori, non deracci di gomino, eh?
0: Yeah.
1: È sempre una larga calamità, anche il luogo, che potete fare, è così. Vabbè, questi sono fatti, sono magnifici, freschi, un bel colore, va. Una pianta che già in salute si vede, è come una persona.
0: È come una persona, Biulia, giusto appunto.
1: Esattamente, ma rosamente quello di tocco si vede subito, ma lasciate a all'arco. Bideremo l'asci più di gente da questa parte qua, ho penso bene anche quelli qua, ma mi verrebbe piacere di sfrondarli.
0: Un po' di mica organizza, non conosco mica un luogo, ma un po' di mica mette una specie di denda sopra che mettete, che bo cacciate all'occasione, no, non è possibile.
1: Sono decine, sono mica un bico di pomidori, ne messo decine, sono bighi di 20 pitali, moltiplicato per, non so, aiutiamo.
0: D'accordo, no.
1: No, basta così, sono contento così, posto che i voglio accoculare.
0: D'accordo.
1: ciò che voleva, gli ha dato una specie di corpo di staffile, come si dice, che
0: si può mica fare, si può mica fare,
1: vedremo. Si verrà, allora, è detto.
0: Allora, questa è una bella giornata e poi...
1: spera numerosi.
0: Ieri, speriamo che ci sarai, eh? Te pronta.
1: Allora, buona giornata, a domani.
0: Altrettanto, a beggi. Domani, spero, ma mente sì, la diavolo su Parigione, il nostro professore di Andiasse Pouvranchi, è torna d'attacco, dunque, ripartiamo per una annata, e sarà dunque domani o Zoridorno, mercoledì, da 2 ore sino a 3 ore e mezzo, so chi bivace biege, questo è certo, e poi, soprattutto, sarete con noi. Ma senza aspettare domani, è bisogno di noi da vostra partecipazione. Allora, io mi avevo piaciuto con Bocevento e questa canzone O Generale. Per il resto, l'impugnadiamo in noi a tutti. Beh, un'altra rete sociale, la Soggi, che ha un po' di corsi, di teatro, di lingua corsa, di chitarra, di musica in generale. Voilà. Fatevi piacere, potete comunicare di noi telefonando all'emissione di Idea Ostra.

giorno. Sei un cammino Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale dell'Albor.

Cusi bella abominada spassidiada attraverso le montagne e Gian Paolo Boletti. Sabato e domenica in Bastia, davanti a Diezugula di San Rocco, da un dei giorni a mano sin a autore a Zer, ci sarà a manifestazione intitolata Piazza Libri, infatti di un salone di un libro di Bastia. Allora, quelli che sono innamorati di letteratura, sabato e domenica, o 5 e 6 settembre, davanti dunque a Diez a San Rocco in Bastia. Jean-François Luggiani, O giorno e di ritorno.

0: Santo io a te lì, che partano per Francia. Noi qui, lampemo ora una speranza. Torno una stundetta e poi marizza radio e sa bene allo spino che da riprincipia.
1: Francesco Lugia, New York, ne ritorno. C'è bisogno di avvista di Anna di Vida, l'8 di settembre. Allora, per un nostro amico Jean, in Marseille, per quelli i corsi che ci stanno a sentire sia in diretta sia in podcast, ci sarà un pellegrinaggio i corsi a Notre-Dame de la Garde, donc in Marseille, ridenni dell'8 di settembre, avvista di Anna di Vida. Ci sarà una messa a 6 ore e mezzo a 0, che sarà fatta da Aubrey de Saverio Manzano e sarà di nuovo il gruppo Idragolini che canterà a messa, dunque l'8 di settembre in Marseille a Chiesa di Notre-Dame de la Garde. Allora, continuiamo aspettando. Oggi mi lascia tesoro, bon, come la ribar. Oh, siamo con Tony, voilà, discutiamo, ragioniamo. Bon, allora, poi ci dirigai per la pena con voi. E qua, Francesco Zitto, con Sagansone, Mina.

0: Francesco Zitto, bon, accompagné de Dan Nigula Osimako, Mina, così bella canzone, un bel hommage à un maman. Allez, andiamo en Orezza, c'è Lorenzo qui a deciso d'un lagamisolo. Lorenzo, che ringrazio, buongiorno.
1: Salute.
0: Salute, salute.
1: Saluto a tutti.
0: Allora
1: oggi si solo per via chi da presso a me, tutti i nostri amici si facciano una siesta.
0: Ah, o allora è rientrata in di scuole, comincia oggi.
1: No? Forse sono papone e mamone.
0: Ah, beh, per questo.
1: Accompagnano i denunci, no, la nostra preparazione.
0: Forse sì.
1: Allora, mi ha parlato di un affare che mi ha già detto, forse insieme, o forse se mi sbaglio. La giuetta a Uvorom, a natura, e mi ha parlato di natura, ben intesa che a natura gli ha spesso quelli che ci stanno assente, quelli con quale spertimo sa se missione idea vostra, a natura è la nostra passione.
0: Yeah.
1: E a natura di naturale, e non si può mai andare contro ella, che la si vive a sicchia, che la si vive per l'acqua, o per i godri, o per le nevi, o per le rondine. E di ciò che parlava mi riveniva ancora 6 mesi fa, che so che le è accaduto in questi continenti.

0: io 6 mesi fa, ha detto che c'era un momento, c'era un luogo dove la terra era sgurisciata e preveniva quelli che erano, diremmo, responsabili di questi luoghi, di queste strade, di questi fiumi, di queste sicurezza, che potrebbero accadere anche un cantone orezza.
1: Forse ci puoi dare una precisione del nome del luogo?
0: Allora, di una precisione, si chiama luogo di a rotta guzzulosa e c'è, diciamo, una rotta che c'è, si è fatta, tanta strada, che ci vuole, che ci vuole tutte le settimane, che qualche milioni di anni fa, visto la natura come la conosco, se ne era parlato un luogo. È fermata una anzecca e una rotta. E in due nuovi tempi, quando hanno fatto la strada nuova, perché un giasso si trova sopra. Uno scopercore che ci ha cacciato legne quando era un zitelletto. E da sotto hanno fatto la strada a vera, la strada a vera. E ci hanno fatto un muro. E allora, un bugiare a redo, forse 1000 anni dopo, è rivenuto che se ne è falato.
1: Ah.
0: Ma sotto c'è un fiume alto. E un fiume alto fa una anzecca. Per spiegare all'auditori, c'è una anzecca dove luce a terra grossa, umida, e a teppa. Faccio che terra e teppa crua è come da grana all'osso. Un momento dato quando la grana all'osso è cotta, si stacca. E così è accaduto lo stesso affare. E hai parlato, non so più se l'ho forno o di te ostra, che un giorno hai accaduto che in una notte hai avuto un madrale naturale e che in una notte o in una mattina, senza che nemmeno si abissi, già sei morti. E non ha avuto né risposte, né manuetto che aveva forse reggiato, malgrado che conosci la natura becore e che era comunque appena un mistero a terra.
1: O allora forse che quel giorno di responsabili né un anteso geradio ad riflessione può essere di no che è vero che quando uomo parla non siamo mica sicuri a 100% di essere sempre ascoltati da tutti, è vero che parliamo ma non si sa qual è che ci sta a sentire veramente
0: e so che la ria che la se vuoi ria. A so che gli hanno registrato l'idea vostra, a Bussan Arrigo, so che lo vuoi riaccare in Orezza, con tutti gli amici che aiutano da Orezza a fare un fiume, in diremmo a San Pellegrino, puoi riaccare come lo si è passato a Nepal, perché figura di chi c'è un luogo, le Ciaialada, dove si ne vala 3 o 4 mila metri cubi. Da strada giù in fiume, tu che conosci, ci si nato in Orezza. Se non è mica cacciata sta terra, un giorno che la berterà in un colpo e che la giuerà o più alto, andava un madrale di o meno una 15 o 20 metri alto. E così dopo, se era troppo tardi, un momento ado se ne riempie fino in cima e quando lo berterà tutto in un colpo, ci spiego ciò che si passerà in furelli come tant'anni fa, dove vitture erano tanti detti.
1: E poi tagliai anche le gazette e tutto questo, lo che costi, è vero che se lo capisce appena più in su, tutto sappiamo nulla costi di le gazette e tutto questo, ad essere coperto.
0: Allora, e per dirti che per avà, face più di un anno, un ha visto un'onda avanzato, allora volevi cavare le stadina e una struttura scema, ma dopo, l'inverno che ne viene, so che la bugiato l'hanno nenzo, hanno continuato a farla, ma so chi prego, è che lo vali piano piano, perché io ci sono falato e mi sono affaccato. Piano piano varano l'erbo, che farà la terra, e l'acqua si bar, ma se lo verte in un colpo.
1: Ha già capito.
0: E farà tutto un fiume. Non è mica un pericolo di fare un fiume.
1: No,
0: perché è un pericolo di fare un grosso madrale.
1: Ma da dopo un fiume,
0: è un metuado, un sananabelenimo. E un momento ad una mattina è ma gente che fu lì si è passato a fare, ma per ora è come i voghi, come parlavo i voghi, non so mica una persona che penso più alto che l'astri, ma penso forse astrimente che parecchia niente, è come i voghi quando dico che c'ho a pulire i nostri ghiassi e pulire i nostri stavi, quelle che sono state fatte tanti anni fa, perché ci ho. E quando lui c'è un fuoco vuoi pulire, non muove troppo tardi, e così è lo stesso, aspettano che lui si ne va e vedi, ciuriave fa.

0: fatto. No, ce la fa avanti d'inverno.
1: Senti, spiego chi ha telefonato poi, soprattutto a riflessione, si era intesa da quelli che sono a capo che ci deve nubiare responsabilità. Se non è direttamente, forse che il suo messaggio sarà tramandato da altre persone sino all'orecchie che ci vogliono in radio. Se tu vuoi giusto un'ultima cosa avanti di passare
0: allora,
1: la parola,
0: da giusto, perché sul mestiere Agostino l'abbiamo imparato quando ero un sidello e di avere a fare sul genere il travaglio, con uno scopercore che gira un mestiere. E quando l'usine parlava a Uyagento, c'era una, ti posso spiegare un po' come l'usi sa, quanto sto logo che si ne parla si può misurare ogni giorno. Mette una mazzetta in un logo, e mette una mazzetta più sotto, quello se ne vola. E tutti gli giorni, con un metro, misuri quanto lo se ne vola allora. E sai a quante lo usa sto luogo in montagna, quante lo se ne vola io a giorno. Perché non sta Uyagento, sta nazionale che dirà sta da giorno, non so quante annate. Ti ricordi? So uno di quelli che ci ha lavorato un'annata sana.
1: Di la strada che va da Liria Corti,
0: A mattina quando io andiamo, facciamo parlare le mani dentro, e un indomani dorme, e abbiamo lavorato un'annata, e abbiamo trovato 10 metri sotto a sta montagna, c'era come una scaglia di pesce, l'abbiamo aiutata sana, questa scaglia di pesce, come una fetta di brisotto, l'abbiamo cacciata sana, ha durato per 6 mesi, e mi ha tagliato quelle macchine più grosse di Corsica, e a fine, e mi ha cacciato un pericolo, e a Nazionale riaperta torna.
1: Allora, era appassionante, poi interessante assai, sicuro, di sentire il discorso. Forse che ci sarà una seguita, spiego in tutti i casi, e poi spiego che ti sbaglierai, perché sarà tu di noi.
0: Ma so che tutti avagli a gullacci da una mezz'ora e spero e faccio sempre un segno di goce che non si gioi mica un fiume in un'ora all'astra. Perché se non si gioia in un'ora all'astra, un momento adu, custica cosa è obbligata a cavo. Si può mica fare altrimenti.
1: Lorenzo, ringraziati e una bella giornata.
0: Bacio a tutti e a presto.
1: Allez, a beggio. Andiamo in Cabigorso per continuare e salutiamo a Giambattista. Giambattista, buongiorno.
2: Buongiorno. Bon, j'ai perso un piccolo riprovero.
1: Fade, anche a me se lo giole.
2: Hai visto che avete cacciato 200 volte di San Giuseppe Bolanchi?
1: Allora, normalmente, è vero che ci siamo abbiati per dire la verità, la settimana passata che non c'erano più nel nostro sito internet, ma normalmente ci siete andati sui boghioni, normalmente abbiamo rimesso tutto, eh?
2: Era un ceramica.
1: Allora.
2: Al di là di tutto, non si può mica trovare fuori di RCFM.
1: Allora sentite, perché c'è di noi a tempo Tony Giaferri, di nostro realizzatore, che entra in Cevidia. Allora, pensiamo di aver ristabilito la situazione, e vero che più di questo, non so se John Diazepuran, che è stato in TV, non tu, perché aveva deciso anno di Dratta, di l'Odissea, di Vanne, dunque tutto su Drawayon in corso, e vero che con il film che è sortito da Sestad, è vero che era interessante di noi avere l'Odissea in lingua gus. Allora sentite, vi ringrazio per darci torna l'informazione, creiamo che la voce di ritorno, ma se vuoi dire che stiamo nel video di non c'era nulla, poi torni di noi. Mi faccio confianza e gli stessi. Sentite, c'è Tony non tuo golpe e mi ha cercato di ristabilire tutto qui. Perché di interessante, rappresenta tanto il lavoro da Gian Giuseppe e dai tecnici, che l'idea di avere accesso a.
2: Di
1: una ricchezza
2: tremenda.
1: Così non dio a nulla. Bon, Batti, vi ringrazio per l'informazione, ma cercate di essere reattivi sopra sui cosi.
2: Allez, buona giornata.
1: Di questo rimpo e mi vuoi devo tutti gli ordini. Bella jornada boy, hein, ringrazio a Beji. E ben, allora, io, beh, quelli che forse non conoscono l'emissione a scoprire dei cibo giorni, allora. Alors, c'est une indication de l'humida ou notre technique. Forcé, alors, à Jean-Baptiste, à Jean-Baptiste, hein, circa des distampita dans ton modori ricerca et gentu vol, et pour vous, à quand l'Odyssée. Normalement, si à goût et gentu vol, si à goût l'Odyssée, alors, dit, Tony Jaffer, qui mige, qui, tu sais, tout, l'épisode, gusti, uniquement lourd. Non, tu sais, tout, hein. Bon. Alors, forse de haute, basta a pugliare dans ton bouton. Senti, spiego chi a wabiadia. Donc, agent tu vole l'Odyssée, normalement, ritroverai de tutti i podcast. Allez, andiamo un corti. C'è Stefano qui ad abbia la parola. Stefano, salute.
3: Saluto, compagno.
1: Salute, salute.
3: Ça va bene?
1: Ie, non c'è male tu.
3: E sempre così, come dice Amato, prendo ne canta, però ma sai.
1: Beh, speriamo, no, ti.
3: Mi spiego, erano veramente in fuori i colpi. Che...
1: Non siamo mica in brama, i sente ubride.
3: E allora, sento appena, ma sai che si avvicina la santa?
1: Ah, io è lotto,
3: Ma sai che Gianluca ha fatto una canzone in canta la santa? Ma la santa ha fatto, mica la santa i tempi.
1: Ah, se, allora, no, fa un lasabia mica, di essere onesto, no?
3: È bene, un pezzo ha fatto una volta nel 2016.
1: Ah, allora la Giulietta mi ricordava più, sì.
3: Tanto l'hai detto anche da loro in guascio come me.
1: Allora, a Giledi?
3: Sì, a Giledi. Buon saluto a tutti che sono passati, quelli che hanno bene.
1: È detto, allora sentiamo sa santa d'oggi, è così o dicono?
3: No, la santa di Gianluca.
1: Ah, la santa di Gianluca, d'accordo, sì. Allora.
3: In capo c'è una zucca.
1: O goccio si può mai vendere?
3: Ma chi sente?
1: Chi ce ne chi li contano? Lo so. L'abbracciamo il nostro amico, lì.
3: Tutti gli anni di settembre, santa in oro, tutto il mondo ci piange, avere cambiato un muro, ma io ci collo sempre perché ci devo fare gioco. Di tutte queste antiche pieve, un cura più tanto affari. In dei tempi rapide ci reivo tutti rari, poi non si sa manco più come spendi i suoi. Pisemmo i nostri capelli, perché lì che l'hanno sempre, audinti ai nagi macelli, pugide la recchia assente, tenerate di uabu e campa tutta sta gente. Valeria con la cucina, zio Antone Carlotti, è un poeta marino, canta cani e cignarotti, a canzona tu spedo, può accanto tu l'incucchi. Con noi i poetucci, ma ho più forte tra elli, saria Paolo Santucci, pastore di Ibrelli, e l'accanto tu Iano, aspettano i giurelli. Un mio amico a Ciuirozzi, dede detto capitano, un me in tutti i pozzi, caso urgente in mano e per faccia mi risponde tu hai sempre un paesano. Aiugante di dintene e c'è chi ferma i di l'arte, ma è un aiu frazza appena chi so scarsi può risparti in quanto all'animale un curano più cascarti. Pivarella si agalata anco a furia di un yogo, a finanza è travalata e un aro è poco, ma io a sti donichi i mosoli un lioco. Con noi briagoni a beiese in stevaracche, a un capo di tre giorni hanno più soli stacche e ai vini un sanno manco come un gusto d'acqua. Poi a viera di un giorno a sera cambia faccia, si mettono in un scorno so che si creano a caccia e tirano colpa all'aria, ma perché un grande staccia. Sono trecciano e bagelle, voce fruste e voce chiare, in armonia tra delle, ancube se bare, mezza musica di boatta, faranno sempre l'affare. A sera, sorte di Esia, tanta gente in processione, giunta in campus a regge, assina un briagone, tutti i lumi sospenti per provare usione. Di veluta in purandano, non sa più giovanotto, e ue tu paesano girasolo per far morto a dirà marcausette ma ci consulemmo rotto una nidola all'intreccio consola ogni cuore afflitto ciò che va lo ringresso o rimette lo ridritto se lo sente qualcosa l'uomo guarda e posta zitto a musi buon pagioro se la bassa chi s'ammanta mi caccerà un volo se una bella voce canta però a cambiare in tutto a santa sempre santa eccoci
1: e beh felici demo salutemo e poi d'altronde Jean-Luc Aigoudon ad avere una conferenza domenica o 6 settembre a 5 ore isere non ta udia mi risponde a Zobiat San Noisugeda sa da bassa a Zaleye Veste di Gazama ci donc au boire des ridrois
3: un nostro amico domenica di Agula tu ci va lui
1: ecco ecco allora bottate un coso un'insalata così le verrà piacere
3: io mi installato c'è bene con chi voglio se il balanino se le di Santa Lucia da là
1: boh
3: i balanini che vendiano ogni euro
1: no
3: allora dai raccontà sai che i balanini sono un tefitti
1: yeah.
3: Di conte fini
1: ai genuai ai non so se le so se le berra
3: un tefini vuole mica io un tefitti boh fitti vuole il fumo
1: e fitto può essere di un mago,
3: No, ma senti, ma fitti, sta sempre a me. Allora, questo di Valanini, a bende olio di uovo. L'ognuno qua su, e hanno l'olio. Non male, e poi l'olio tagliato con l'acqua. Hanno visto un tipo una cosa vittura, ma che guarda 75, un vitturone. Ma hanno detto che sono un buon cliente. E ha detto a quello, dagli quella. Quella, inteso quando le sorti di vittura, inteso va da là. Allora ha detto, ma fu di 20 litri. Ha detto da lì quella, quella intesa c'è dopo si paesano. Ha piato, ha detto quanto io? Ha detto 1000 franchi, ha dato 2500 e ha pagato 100.000 franchi. Senti quello, quando lui se ne andava, ha detto quello a amico, questo con stasera è andato a far figlia da sento un musco. Quello si è girato piano piano, ha detto, tu poi quando per cambiare i biglietti da sento un giucco.
1: D'accordo, ho capito.
3: Hai capito?
1: Si sono fatti i baga così.
3: Uno ha faccato all'altro.
1: La cosa era così, ci riamo.
3: Si può occupare da sei lati qua.
1: È magnifica. Allez, dis-nous, la ringrazia, tiens. A beige. A Zante in Iolo, a Zante in Aligiani, in Pancheraccia, in Loredo, poi mi scordo di in Ciamanaccia, in in Parecciloghi, in La Oasina, mi scordo mica in La Oasina. Ne vuole de barla, aspettiamo, sina, tre ore e mezzo, Simon Sam. E da qui a poco, l'attualità con Alexandre Sanguinetti.

0: Et Polo Redia Madialès, c'est l'heure, hein, il est 15h, on va s'intéresser tout de suite à l'actualité. Et puis derrière, on continue ensemble d'Idéo, je serai jusqu'à 15h30. L'essentiel avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Un nouvel incendie s'est déclaré en tout début d'après-midi, 13h45, sur la commune de Venaco. 5 hectares de végétation parcourus par les flammes déjà en très peu de temps donc. Des moyens terrestres sont sur place, des moyens aériens en transit. Et sonne l'heure de la rentrée. Avant les élèves jeudi, 5446 personnels, dont près de 3900 enseignants, ont repris la route des établissements scolaires. 248 écoles publiques, 5 écoles privées sous contrat, 31 collèges, 16 lycées. La principale particularité de l'académie reste sa géographie. Ajaccio et Bastia concentrent 43% de la population éducative sur seulement 2% du territoire. Reprise de votre rendez-vous politique hebdomadaire Politigamente ce mardi. Premier invité de cette nouvelle saison, Jean-Guy Talamone, figure de proue du mouvement indépendantiste Nazione, ancien président de l'Assemblée de Corse de 2015 à 2021. Il était en direct au micro de Patrick Winschiger à la mi-journée. Émission à réécouter ce soir à la radio après le flash de 19h. La disparition hier d'Édouard Balladur, figure de la droite française, ancien Premier ministre entre 93 et 95, sous la présidence de François Mitterrand, candidat malheureux à la présidentielle de 95, où il avait été soutenu d'ailleurs par Charles Pasqua, à l'époque ministre de l'Intérieur au sein de son gouvernement. Édouard Balladur avait 97 ans. La CPAM de Haute-Corse change les modalités de réservation des transports médicaux vers le continent. Chaque année, près de 14 000 assurés en bénéficient. Jusqu'ici, ils s'adressaient directement aux compagnies aériennes ou maritimes. Désormais, les billets d'avion devront obligatoirement être réservés en ligne via le service trajet santé, avec le tiers payant, le bateau éventuellement par téléphone avec l'agence Véron Voyage qui devient l'interlocuteur dédié. Article complet à lire sur ICI RCFM et toutes vos questions, ce sera dans Les Experts sur RCFM ce jeudi entre 9h et 10h. Enfin, la solidarité après l'incendie en Balagne la semaine dernière qui a détruit cette maison, 5 bungalows et 10 voitures. Les mairies de Calenzane à Montegrosso, des associations où la paroisse de Calvi s'organise pour apporter leur soutien aux victimes des flammes. Le lien vers cette cagnotte est à retrouver sur notre site et sur les réseaux sociaux de votre radio.
0: Eh bien, je vous demande de vous taire. Voilà, c'est une façon de rendre hommage à Édouard Balladur.
1: Je m'en vais, c'était pas lui.
0: Et vous revenez, donc tout à l'heure à Sevilla. Allez, ringraziabi, Lisandro. Magontino a dit Déa Ostre, so très haut et doui minuti.
2: RTFM, Didéa Ostre, Giancarlo Marsigli.
0: Précisamente, l'infrasa, je vous demande de vous arrêter, à Rajo, notre amigo Lisandro, mais que je vous demande de vous taire, de vous arrêter. Allez, andiamo a Gazzano, c'è Maddalena con noi. Maddalena, buongiorno.
3: Ça nous
0: est,
3: je vous demande de vous arrêter.
0: Ah, alors, Marie, je te vois. Fade oi l'émission, allez, à Vade oi. Aïe, aïe, aïe, aïe.
3: Bon, salut à vous et à toutes.
0: Salut, salut, aïe.
3: Ah, qui avemo. L'avion et l'hélicoptère, je vous vois quand la d'arrêter.
0: En deux.
3: La note à l'information, mais Boyoui, je fais un peu, sinon. Eh bien, ce matin, mais, si je n'en ban, comme un d'abri, on peut comme il cavait.
0: Ah, d'accord, j'ai.
3: Forse d'arrêt de l'ergué, l'osabet,
0: j'espère.
3: Spero che un'amica gusti sa vorresta, perché, bon, sono passato l'elicottero.
0: Perché se le qua sono a vorresta di... Per giugno, c'è radio.
3: È passato già a parecchio l'elicottero, all'avion, insomma. Spero che le giugno, on si ne finisce.
0: Ah, gusti, bon, è vero che hanno adoré secca, o vente... C'è appena i vento, io non so, io penso che...
3: È pinuccia, è pinuccia.
0: Abbastanza per aiutare, se posso essere così, o vogo, eh?
3: Esattamente, ecco, bon, enfin, speriamo.
0: Speriamo.
3: Bon, allora, io non voglio mica chiamare, faccio un teso che parla di solo, ma allora vedo che c'è gente.
0: No, bon. Ma è come un commercio, il mondo attira il mondo.
3: Attira il mondo, bon, allora, io voglio che la gente sa, io la gente sa ciò che lo dice a Lorenzo, ma mi pare che lo la riuscì a trovare. Non so,
0: ah, forse sì. Tutti i casi, all'emissione non mi ricordo più.
3: Ecco, ma allora, esattamente sul luogo che lo dice, dove si trova.
0: Allora, se vuole dire, quando è Bobbia di Astrava che parla...
3: Ma non mi dite mica, ditemi i nomi.
0: Quando è Bobbia di Astrava che parte da Fule e Becula in Orezza, a Mentoado, sono mica da un nome e un luogo, eh?
3: Allora,
0: a Onte di Unia Lecciaialada, che di giusto appunto c'è a Gaza di Monsieur Nicolai Gosaludo, appena Nenzo, c'è due o tre girate così a Saese, che c'è d'altronde una, come una rotta che bene a, come posso dire, passa sopra un custrao, enfin, di una viura, eh? E questi sotto berghi o viume si strettisce e assente, dunque, Lorenzo che conosce chemin il loghi. Donc come mi posso spiegare, non so se è chiaro abbastanza, ma dire non ta strada territoriale che cola in orezza partendo da voi, dice Radio.
3: D'accordo, ciò che voi chiamate all'Echaiala non è mica scritta questa, non
0: ieri c'è un piccolo bandino, ma penso che l'hanno messo, eh. Aspetta, Yalada. Leccia, Leccia, Yalada.
3: Leccia,
0: Yalada. Leccia, Yalada.
3: E donc, dite che c'è come una rotta.
0: Allora, io sopra Ustrao, Kulan, a Manu Manca, infatti, sì. Anadur gli ha fatto guerra, perché forse un giorno c'è stata una sfraiata, una bulidrina, che si è parato a dare a tutto guerra, e ferma, non scoglio, ma di una rotta che è assai importante, eh? Avrà 8 metri d'altura, più o meno.
3: Ah sì, rendo un due scoglio proprio.
0: Ah, e ben passando, allora non è che una rotta bruvonda, ma o scoglio è come zuccato, in generale.
3: È come è stato zuccato su un pezzo che è per tutto.
0: Ecco, esattamente.
3: Hai capito. Bon, vabbè, non giusto per sapere. E perché la gente sa, io me ne ricordo, e dunque è lo demme che d'agosti parte da una roba, e che lo valga a tu pa a San Madrale.
0: Beh, se, allora, questi se l'usine vale tutta da ragua qua giù da tu pa o fiume dopo, come Luigi non ta 10 metri di mettimo, a mento ad assica o fiume più giù, questa sì, forse che ci sarà possibilità da bersi, ma dopo se lo schiatta su Madrale fatto da a conseguenza i radio, beh, tutta sa ridenuta d'un colpo ad avala, e quelle che abbarrerà.
3: Come si abbarrerà? Io e Giunge, io sono andato fuori lì, non te li voglio.
0: E beh, prima di ogni noi voleri, penso che pare c'è un camping appena più sotto, un luogo che si chiama E Gazette, c'è un emborghe e gas e non costi.
3: Bon, così c'è un luogo che spesso sono inondati.
0: Ricordo,
3: avevo un'amica che stava così.
0: A E Gazette, costi, se lo va la rosso o più malto, a ogni golpe l'acqua passa sopra, c'è una biena.
3: Ecco. Bon, dopo volevo mandarvi, perché l'altro giorno ha chiamato, sempre d'un colore, ha chiamato, mi pare che era Nicolai, che ha detto, ma io sapete, casate, che ha detto, Maddalena ha parlato di quassù, di San Bartoli, ma un stazzo che era che era a casa di Rimido.
0: A casa di Rimido, ha
3: spiegato, bon, ma io sapete, mi ricordo,
0: e ci si deiunta, c'è sei tempo,
3: no, c'è più 10 anni.
0: In
3: domo capo, mi si paria che c'era qualcosa appiccicato a chiesa, o tanto mi sbaglio.
0: No, se volete,
3: aspettate, perché aiuti ritratti, la giurista di lei non c'è più sta fare.
0: Allora, io ci avete da ridò a chiesa.
3: Allora, che mica visto è,
0: allora, i saludemo a famiglia Grisanti, sì. Giorgio e Marie-Jeanne, stanno, sì. Allora, non so se è veramente questa casa Urimino, ma c'è come un appiccio da ridò a chiesa, e penso che parlavano i
3: bene. Allora, è da ridò, non è mica in banda.
0: Ah non, ce l'ha passata da ridò, e infatti, vi trovate davanti tutta la valle Orezza, Gusti, ci avete visto?
3: C'è un terrazzino. C'è tutto un perché quando sono quella da
0: allora, è giusto quanto ora hanno fatto un terrazzolo, Gusti,
3: ecco. E beh, tanto è lì, non c'erano metto, non c'erano più, erano già falati.
0: Ah beh, io dopo se ne va l'anno so, dottore, o
3: a me era settembre,
0: forse
3: quando voglio che non siamo curati, non c'erano mica. E sta orta di lì ha visto che giusto sotto a chiesa e Geraglio, così di Geraglio a mano diritta c'è come un ci sono i piccoli come si dice per tane bego e gabre come un complo e così con me devono mangiare i gabri e hanno fatto era a moglie e che facevano le vritelle e tutto
0: per tutti gli anni ci vuoi da mangiare tutta l'anno, con delle gisò mica tutta l'anno, ma così no, e bene che anche be San Bartoli all'occasione di Avesta ci assai più mondo io.
3: Ma perché così hanno fatto tutta la settimana c'è stato un tema non tra montagnere, dunque hanno fatto era quelli di gioco di qui, hanno fatto era 3 o 4 e così che ho visto a San Bartoli,
0: d'accordo, io perché lì sono famiglia guassù l'estate,
3: sono famiglia guassù, ma allora tutta questa gente non ci capisco più nulla. Allora Nicolaio è un nemico Alors, non, mica risonti,
0: no, Nicola è di Emanuele. Elo, elo non è mica di Ammonagia, è di Piazzole. Ma ah, elo quando lo gulava oggi con la piuma, quando la via è begure, e gulava. Allora, ne manca appena questo logo gusti di giusto un faccia, perché se volete gusti di so che noi chiamiamo Lorezza Sultano, e io sto in dell'Lorezza Sobrano, e elo aveva il gazzello in dell'Lorezza Sobrano.
3: D'accordo. Bon,
0: ma si verano, ma sono due montagne che si trovano, che sono facce, ecco.
3: D'accordo. Dunque, è come ho detto, Nicolai è
0: Emanuele.
3: Quello che chiamo anche dentro, che ha chiamato?
0: Beh, io sono violo, Lorenzo.
3: A Lorenzo violo?
0: Yeah.
3: Bon, e dopo, qual è quello che chiamo anche dentro?
0: Allora, che dico, non trovo a dire, Ignazio.
3: Ah,
0: Emanuele.
3: Allora, questo è un fratello uguale, di Lorenzo?
0: No, di Nicolau. Di Nicolau.
3: Di Uabo. E Grisanti, suo nome come è?
0: Giorgio. Ma c'è di lui non trovrà di là,
3: Ah, d'accord, c'è trova così mi
0: fa già a carne, eccetera.
3: Ah, non ci capisco più. E ce n'è uno di noi che deve essere Emanuele, no? Che è mère di questi paesi.
0: E beh, di là. E lo dico, cugino carnale di Nicolau.
3: E lo di mère di Piazzole.
0: Di Piazzole, ecco. E lo è lui a fradere, sorrire. Sono famiglione questi.
3: Sono famiglione, ma occupano un territorio. Emanuele e Grisanti, piuttosto l'Emanuele. Bon, d'accordo, sono quelli che facciano noi l'Ulang.
0: Eh beh, quelli di Charles, fradello e Nicolau. Tra Charles e i suoi violi, no?
3: D'accordo, già finisce per conoscere.
0: No, ma è bello che non è interessante di questo punto di genealogia.
3: No, ma è bello che non ci si capisce più.
0: Così permette di identificare uno e all'altro.
3: Uno e all'altro, vabbè. Ma tutto ciò che ha di speciale.
0: E tutti quanti li so, e tengo a salutare. I saludem perché.
3: Speriamo perché ciò che Luigi Lorenzo, perché sapete, lo parla di a 200, ma a 200, non è mica da qua, penso che il terreno così non si stabilisce mai. Allora, ogni tanto ride che se ne va.
0: È vero che è un locale che è così.
3: È così,
0: ma penso che ogni tanto quelli che conoscono il terreno hanno due, in più di questo hanno fatto questo mestiere durante l'anno e l'anno, o manco di dali gabo. Forse che si può non sbagliare anche lì.
3: Allora, spero che se l'Eurorom normalmente c'è sempre qualche sia che va e che dice, perché se le radite a Ostra non è mica sicuro.
0: Perché c'è meno mondo che sta
3: assente. Non è mica lo stesso pubblico.
0: E
3: poi hanno sempre un'orecchia di qualche sia, tutti i dici radio istituzionali.
0: No, ma in più di questo... Non più di questo, bon, voglio mica monopolizzare non tal luogo, ma è bello che c'è l'intrabresa a Orizza, che tutti gli anni basta con i grossi camion. Ma c'è un luogo vicino a Custi, noi l'hanno messo, ciò che si chiama in francese, una rue balise, è bello che c'è un pezzo di strada che minaccia di valarsi nei Custi. Dunque penso che l'autorità sarà a capo appena di... o manco di suo luogo Custi, perché mancano mica i pericoli, eh? Speriamo che, quelli che... Allora, questi, non so se le collettività di Gorsi, se le comunità, se le OMR, tutti insieme, buono essere, non so mica, questi, non so mica.
3: Sicuro, speriamo che...
0: L'ampemoiamo è possibile.
3: L'ampemoiamo anche noi,
0: eh.
3: Ecco,
0: ma va passare... Bon, avete capito, tutto va bene, è barantì.
3: A poco presto, sapete, vuol dire bene la panna, dopo ricomincio. Ma, mamma, abbiamo già detto contro...
0: Sapete come la canzone Malori, cognomi? Ah, bon!
3: Esattamente. Abbiamo già detto questo.
0: Ah, bon!
3: Ciò che posso scrivere tutto, non ne posso più,
0: Maddalena, vi lascio chi c'è appena in mondo. Allez, abbraccio a voi, ti ringraziamo, a Beggi. Andiamo un ponte a Lecce, poi passeremo ben corti con Gabi. Andiamo, salute.
4: Salute, saluto a tutti.
0: Salute a voi.
4: Ha visto un giornale, i vasti fatti da uso, sono passato anche io.
0: Allora, mi scuso, scusate, perché siamo tagliati, hai visto bene nel tuo giornale?
4: Ho visto i vasti fatti da Usole. So mica se te letto il giornale. A Zocchi ci sono passato anch'io, che le mie bombate erano cotte e quasi confitte, non ta pianta. Mi pare che sono mica solo.
0: Ah no?
4: Allora, usole che ogni luogo ha bruciato i legumi dei nostri orti e ha danneggiato di noi certi frutteti, certi frutti. E per salvarsi di questa malannata, sì, che tiene.
0: Ah, siamo tagliati,
4: E per piarla con filosofia, ha più trovato.
0: Andrew, mi spiace, ma. Non possiamo mica continuare così. Cerca di ridere a match perché abbiamo una parola non ta tre e non ci avevamo mica seguita il vostro discorso. Non so se vuoi mi senti dezembre. Cerca di dire, allora, o di ridere a match se vuoi dire un luogo appena più chiaro o c'è torno un quarto o allora da un punto di radio, un punto viso. Intanto noi continuiamo e aspettando di ridroare a Angelo, c'è Gabi con noi in corte. Gabi, buongiorno.
5: Buongiorno, Gianca.
0: Salute.
5: Salute a voi, a questa squadra.
0: Salute.
5: Salute a quelli che hanno chiamato i nostri amici. Quelli che hanno chiamato e quelli che ci ameranno e quelli che ci ascoltano.
0: Di noi.
5: Un saluto particolare al nostro cittadinario e Zane Maddalena che già ne chiamava.
0: D'accordo.
5: E mi vuoi sapere che ascoltare. Così, non so mica cosa si può dire. Mi direte io no. Si può dire un amicaccio.
0: Un amicaccio? Io che si può dire? Un amicaccio? Sì, non c'è un dai più bello nella vita.
5: Che senso viade?
0: Un amicaccio di un amigone, un amico che. Un amico viado.
5: Un amicone.
0: Ci puoi contare, ma è ego io un amicaccio.
5: No,
0: per me manca appena. Domando uno all'altro, ma la Dio sempre intesa così, su.
5: Abbiamo il cuore di un capo che è una pensata a tutti i sivaitani in Monte Grosso che sono stati toccati da ovunque.
0: Ah, i siboghioni.
5: Hanno perso le sue case, i suoi venire, i suoi angolue, i suoi vittori. Che sono
0: i sguardi. Ma i sette casi, no, e poi senza contare con la poesia dei anni e vittori o resto.
5: Di tutte, ma abbiamo una pensata per elli. E di non pensare che non ti spegni voi,
0: sempre
5: che hanno avuto un lavaio, che le sia di Corsica, e specialmente quelli di Corti, che è una famiglia che sono spegni voi.
0: D'accordo.
5: E sappiamo i cose. E poi vogliamo andare, un sento di un nostro amico, che ci amava, Benedetto.
0: Ah, e Berg, dopo la rientrata.
5: È un conenzio.
0: Allora, non so mica perché aggiunte su poco durante le mie vacanze. Spiego.
5: Spiego che sia in salute.
0: Ah, beh, di noi o di noi?
5: E che devo fosse rimane, che ne ho bisogno.
0: O allora, forse chi a ciappo è per tutta appena non so, in vacanza in qualche luogo.
5: Quella diventata di un cre, perché questa gioventù e poi poi con la salute e poi che ti rimanga di agosto.
0: Questa è, e salutiamo tutti.
5: Vogliamo tornare per questo, io un cane.
0: Ah, tu hai un cane?
5: Tu sei i padroni di cani.
0: Ah, io?
5: Yeah. Io non sì, ho fratello di mamma che ha fatto una carriera in Algeria, ne va di agosto e campava il furista con un'equipa di guerre l'aria sott'aria. E una volta tutti i 15 giorni volava a vicino a Costantina per fare la scelta per occupare la roba e ha trovato un coppia di corsi e si sono fatti amici con moglie e marito e ognuno l'ha invitato a mangiare, hanno detto va la domenica mangiamo sempre e si è fatto, ma non erano mica più e nel tuo caso è stato ricevuto come cuore. E mi entro a una e mette i piatti dentro le urine e mette quattro piatti. Sì, ha detto che mi aspetta una cacchissia.
0: Ah,
5: ha detto aspetta una cacchissia, poi sono entrato a perizia, di scusa. E mi entro da una e io gli passiamo a taurine, un guglienivo, e quattro piatti erano a taurine. Ah, era un cane. Quando io ero a taurine, un cane si è pisato. Si è messo in Tarsiglia e era un rispettoso rimasto.
0: Ah, era il quattriesimo.
5: Il quattriesimo.
0: Questi i cani mangiavano a tavolino,
5: i gravito. O dinheiro como se viu.
0: Io a due sto niente da negare un cane senza forse mettere un piatto
5: tutto da un piatto a tavolino.
0: No, ma
5: questo dinero come so io ho detto, ma nessuno mi dà quella tavolina.
0: D'accordo.
5: Ho pagato Camilla per il culo che mangiava a una rispettiva che la mangiava e mettono un piatto.
0: D'accordo.
5: Questo è sempre Dio che sta preguntando dove si sta a chiedere.
0: Allora, era un amico conosciuto, una mia gannina,
5: papà,
0: ecco. Raccontò che aveva la vita, mica una vita gannina.
5: Allora, e comunque, conosci la storia di Umere?
0: No, ditemi.
5: Allora, Umere, l'avete detto, come la giuria di paese, tengo anni, era una pistola, non era ma gli altri soffetti si siccavano a Parigi, non era mantenuto in onda. E mentre passò una volta un cane, il cane io sono mantenuto. Ha detto mia che sei in Parigi che
0: mi era dalla mia intesa questa, sempre mia che sei in Parigi.
5: È
0: bella questa. Boh, beh, sentite, sono due belle
5: storie.
0: Io e Marie-Droit, nostra amica, ma mi ha fatto piacere di parlare per un ciao con voi e per vivere con una bella giornata.
5: Anche io,
0: Yonka, a presto, si di voi, a ringraziare mia bella. Allora, ritroviamo, spiego che passerà meglio con il nostro amico Andrew Ponteale. Andrew, mi sentite?
6: Non c'è più batteria allora.
0: Ah, forse era per questa che non sentiamo un tanto.
6: Allora, stamane ho visto nel giornale i vasti fatti da un sole.
0: Yeah.
6: A so che ci sono passato anch'io, che le bombate erano gotte e tragotte. Non tappere. Boh, un sole che ogni luogo ha bruciato i legumi dei nostri orti ha danneggiato di noi i certi frutteti. E per mica scordarsi di questa malannata 2026, che ce ne scorderemo mica così, e per piarla con filosofia io trovo la poesia dell'orto di Babone.
0: Di quale?
6: Seta, sì.
0: Qual è chi l'ha scritta?
6: Non c'è mica di quale, non c'è mica un nome.
0: D'accordo, bon.
6: Dell'orto di Babone ci ha giovato tutto poco, ci ha giovato tutto poco, da cibolla a un milone e da evraule a un burro. Anni quadi erano i solchi, come tutti questi luoghi. Dell'orto di Babone ci ha passato a vita, ci ha passato a Zoida, di Bisau Zappone, oggi perello di finita. E poi giunta Babu a missione di mantenere a Brugione. Dell'orto di Babone Babu ci andava tanto, e una via a pretensione di Denelu come tanto. Uggioso era pulito, ma usolco era sbarrito. E così dell'orto di Babone non ci nascia poca fare, chi è giunto la magione e i strasi per cacciarli, fa chi fa, poco a poco si ridò all'abbandono. Dell'orto di Babone ci ha giubruato anch'io, a far crescere un vagiolone di quando era zidello, ma a roba crescia lazza e a mezza vanga e terra guazza. L'orto di Babone oggi è diventato mio, ma mi pare che a luna un bole di amor fortuna ci si basso l'orizzonte ci basso l'orizzonte a manigliare un sapone, mi scedo ogni mano in cuore a speranza di far rinascere a vecchia lenza. Un tempo oggi è passato e fatto a suminata, curioso ribiaviato, dava crescere l'ambizione dell'orto di Babone.
4: ecco beh, bella poesia.
0: Bella poesia che mi piace pensare a nostro amico Gian Pedro Igotti, che ha ribiato l'orto Rosa Wabone, che si chiama l'allio di Manferone, insomma, dico mica scimida. Ah, e ella ha ribiato tutto il terreno, ha travagliato, ha nettato tutto e ha visto qualche ritratto in internet, è riuscito a cacciare qualcosa di magnifico e ha continuato e i suoi discendenti sono così.
4: Siamo tutti parenti perché anche io sono di Manferoni appena.
0: Ah, d'accordo, d'accordo.
4: Siamo di famiglia appena parte.
0: Mi ha fatto pensare a nostro amico Gian Pedro, ecco.
4: Sì, ma lo salutiamo.
0: È detto, Angelo, ringraziamo, una bella giornata.
4: A voi e a tutti.
0: A beggi. Allora continuiamo. Amado Ava, che ci chiama da Barada. Amado, salute.
7: Saluto io a te e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va bene?
7: Sempre così, è preso una canta.
0: Très bien, sono obbligato a giustare.
7: Sì.
0: Allora, ditemi.
7: Dico, faccio assai piacere di sentire parlare di San Bertoli.
0: Sì, adesso i vostri, ne parlerete meglio che a me, i questi.
7: sono i nostri rocchi.
0: Sono piuttosto i vostri, direttamente, i questi. Sì. Io mica...
7: Poi si dà faccia.
0: Sono faccia e poi sono forestiero io.
7: Sì, così. No, ma dico, faccio piacere che Maddalena si interessa.
0: Ah,
7: è una persona che si interessa a tutto.
0: Dico che nel momento che c'era sbaglia a ribia o
7: era, no,
0: è stata cioè appena...
7: C'era non da ribia. Poi ma lo stazio di San Bertoli non c'è più che lo stazio, prima c'era a casa un rimito, come va detto. Poi io questi ci sono collato giù, c'era un muovone. Io ho dei ricordi.
0: Io ci avete passato la vostra gioventù e poi angusti.
7: Sì, ma mi chiama si lamenta all'annata 63.
0: D'accordo, io.
7: Perché dove il papà è morto in 63 e dopo siamo per tutti in Bastia.
0: D'accordo, io. Poi, come pare c'è famiglia in uno.
7: Come pare c'è, come tutto il mondo. Vabbè, come quelli che sono per tutti. Qualche parola manta a breccia.
0: Abbraccia, allora così, sì. Beh, ci avremo un abbraccio finale da qui a poco.
7: Un abbraccio comune.
0: Un abbraccio comune,
7: A chi troppo abbraccia, andiamo stringere.
0: A chi troppo abbraccia, mal étreint in francese.
7: O tempo stringe.
0: Il
7: tempo stringe, lei in francese le temps presse. O tempo stringe.
0: C'è bien,
7: Se è bello che stringe, avanza, tutto finisce per farsi vedere.
0: Ah, d'accordo. Non si può mica sempre biattarla?
7: No, si può mica, si può mica. Un bel giorno si scopre. E l'acqua gore e il sangue stringe.
0: Ah, questa è.
7: Poi stringe l'amicizia.
0: Di noi, conosciuta.
7: Stringe l'amicizia. Stringe un nemico.
0: Ah, di un fatto di sorvegliarlo, di seguidarlo, i giradio.
7: Di
0: seguidarlo per dare uso conto, lì.
7: Eccoci. È difficile di stringere a meccanica quando si piglia a trafuga.
0: A trafuga, chi dia a trafuga?
7: A dove, quando proprio piglia a
0: videzza.
7: A vittura piglia a videzza.
0: Ah, d'accordo. A banderette, d'accordo, io ho capito, allora.
7: Andere da parola.
0: È come l'acqua vita,
7: quando la più da volata
0: andere da parola
7: ci hanno buttato a Benedetti ci hanno buttato ma dopo detto quando la più da volata andare da parola
0: mica mai
7: vi saluto.
0: Allora, stringe stretto tutto questo. Non c'è nulla che mi viene così. manco un gioco di barone. Bon. Mi lasciate così senza.
7: No, dico, basta che stringissimo un materiale valendo.
0: Zitto. No, ma è vero che. Bon, dico mica che c'è mica di non sempre pensare male, ma.
7: No, ci vuoi essere pericolo.
0: Sono fuori che di sicuro dopo è troppo tardi. Oui. Donc, perché
7: come abbiamo parlato prima di casette, ma un bel comico, questi tipi che l'hanno lasciato qua, una casa, non è più un fiume.
0: Ah, beh, qui ce n'è un cuore, un ponte, anche ce n'è, enfin, c'è, era un mulino, ma poi c'è niente che ci sì, sta di nuovo.
7: No,
0: eh.
7: Ma mi chiama, non ponte anche, nemica, ma c'è l'Artura già.
0: Ebbene.
7: Invece che qua io, come ho detto prima, nelle casette, veramente non è tu.
0: Allora, Agustì,
7: quando noi stavamo un po' con gli animali, falavamo saltare questi con un muro per con l'ampore, saltare perché questi di allarga o fiume mm-hmm. si sperde.
0: Si sperde, Agustì.
7: Saltavamo con un muro questi per andare da fiume da.
0: E d'altronde, Gianco, dopo le gazette, questi c'aveva la strada che faceva una girata appena secca, e tanto, Agustì, ogni volta l'acqua bene a e ruspa i girati sotto la strada, Agustì.
7: E dopo stringe donne.
0: E dopo stringe donne, perché se chi. Bon.
7: Sì,
0: bon, beh, spero che non caerà mai in onda, speriamo.
7: Si spera.
0: Bon, e beh. L'avevamo a strinta, Agustì.
7: A strinta usata.
0: A ringraziarvi, amato, una bella giornata.
7: A beige.
0: Domani c'è Marie Droit, con Gian Giuseppe Pouvran, con il nostro professore. Intanto, di ringraziare a Dumé, a Tony, a Mariangela, a tutti, e poi di non da ringraziare i partecipanti all'emissione, a tutti i bibri che una bella fine giornata, continuate con noi con i nostri programmi, e poi un saluto a quelli che ci stanno a sentire più tardi, che li esidro per il continente o a l'estero, o mancate mica di eseguire l'emissione qui, il podcast. A tutti, o più bello, e a domani, se Dio vuole.

0: Merci d'être avec nous. C'était Johnny Hallyday, l'envie. On va s'intéresser avec Marie-Elisabeth Ferrandini à Jurassic World. Ci ne parlano six idées, li corridoremo tutti i giorni.
1: Salute, salute. Oggi si sta a sente a Matteo, ci presenta la nuova generazione di un film che forse conoscete, Bila Chuscobre a Zovio Ramos a preferita.
2: A me a Zovio Ramos a preferita di Jurassic World.
1: Cu pareti personaggi da seguida?
2: Ben, Darius, Brooklyn, Kenji. Infatti di... J'ai une histoire qui parle d'un agida et qui c'est un jeu vidéo qui gagne et biat per andare à Jurassic World et de aussi Baird e nimbano a cercare ma non riesce a scappare. Ci sono momenti tristi. Non, ci ne chi si va, una si va a demandare un braccio, ci pieno sanguinante al beton. È normale, di un disanime normale, che fa già appena bevo.
1: L'avete capito, una fioramossa per i passionati di dinosauri. E Matteo, che dino ha fatto la sua scelta?
2: E io mi breverei di dinosauro di l'anchilosauro. E fa già dai di due muri. E j'ai castanino nero turchino e j'ai la sai più forte che l'astre fia di ugue perché sono passionata di dinosauri.

0: Azabed, izidilena va rientrare da scolare si boghione, normalmente dopo un mese, enfin, secondo gli stabilimenti può cambiare, e ritroviamo di la Podentini che noi siamo grona a Digor, il personaggio e Lilina, ci parla durante tutta la malattia rientrare da scolare.
1: Ici RCFM.
2: Eccoci con Lilina, Simon Scola. A dopo, a mojo, c'è il giovabò. A maestra nuova si presenta. Ecco, io mi chiamo Maria e sono la vostra maestra per tutta l'annata. Allora, è una principia per una piccola presentazione di tutto ognuno che mi conti da un poco le vostre vacanze, la vostra stadina e dimmi ciò che vi piace a fare, domanda la maestra. A te, Lilina, ti stiamo assente. A me mi piace andare in l'orto con babò, a aiutarlo a nacquare i bambini ori, a mangiarmi una pena quando li sono maduri, a curarli quando li cambiano i colori. Mi piace in un a cullare a nantare l'erbori per cogliere i frutti di stagione, e di arace, e varagocche, i buon bucconi. O è nespole, o mese di giugno, ma ce la fa piano, quindi è nespole ci sono spesso e vespe. Uobo mezz'ora mi ne ho spesso a uviume per rinfrescarmi e trovarci l'amica di un paese. Ci ughemo a seguita e varfalle o e vilangrocche e poi cerchemo e bedre d'urchine, quelle qua vorma igore per regalarle a mamma. E poi certe urte portiamo a merenda e mandiamo a uviume. Infine ci rompemo a stadina di la più bella stagione. Allora oggi è maridene, filangrocca, farfalla, pomiori, bombuconi, baragocche, tiarage. A domani con Lilina in scuola.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ici.
1: Ici, RCFM.
2: Merci d'être avec nous. Dans un instant, ce sera le retour de l'info à 17h avec Evelyne Fontane qui, elle, vous accompagnera jusqu'à 19h. Partie invitée, partie jeu également, vous le savez. On va séparer avec un extrait de Didier Aoustre en vous disant que, eh bien, on se retrouve demain avec Dion Diaz et Pouvran, qui c'est son retour pour le mois de septembre, entre 14h et 15h30. Alors, pour vous saluer, vous remercier également, une poésie, on redaille l'émission, on est dit hier, exactement, et mon thèse ou mon piège, Filippo Initz, qui s'est droit à Siboguillon in Pedral, bah, j'ai dit à Barretti Urti, et donc, tchalit, on a dit aux poésies, non, t'as osé t'embrine. Allez, à demain, n'est-ce qu'il y a où?
3: Et quoi, alors, Nadozogui monagia in un mese di viori, quando roncano i sumeri invaghiti dalla mori, una mattina di maggio l'intedio mi prima baglio. A sto redo a disperado e tratta l'estra minanna, custizza mi dirò fora, mingo du po' d'una banna e trista disse a babono, figliola t'amanturtono. Babono stesi l'uraccio, mi balpò l'infurcadura. Di gunoscia lo mesesso aveva molta brimura e quando ducò la gelo gridò, oh, un masciarello.
2: Bella rima questa.
3: Cominciò la manfarina trasaltando d'allegrezza, scarchè di sta bistulaccia per da segno di vivezza, miscendo liguore e vino, feci draia ogni vigino. Sia stricca cui disori mi dagliè di un maccarono, un roccio zaffò, scubino, belliato di gudono, però sparsi cu sale per allontanare il male. Vabbè. Mi ledi a benedizione, secondo l'usanza antica, di stubo a più vigilera, che Dio ti benediga, tutto ciò che tu vuol tu, tutto più e tutto più. L'altro pezzo di villico valè di un buca da iatta che l'aspettava urlando sotto un vigolo piatta quando fu bettizia e zazia mi miaulò con grazia. Babarello da campagna giunsi che tardi a sera capiò l'estro a sovigiacca poi accesi una lumera santo dissi un belado che crea un pulace nato. Appena che lo mi visti gli scappò quasi lo pianto, voltandosi verso mamma gridò, oh l'uno sostanto, questo è colpo di astima, o sarà manco da rima. O mio abbo vegi sbaglio, in uso primo iudizio, perché da somusa gorsa, da giovato me deligio,
2: ecco.
3: Tamosa di sempre vida e dolce mi va girida. Ecco.
1: Ici RCFM.

0: Socchero sur les ondes d'RCFM. Simo, il un giunsano, cu Jean-Nicolas Antonio, ci stasiman, il emission de ribe, e scubremo gonello, la diagamininca, sotto baese di Valliga, e ramintemo di stadraison e baisana di agultura di Ugrano.
1: Qui, a Wacho Wantu. E qui, Wantu è importante perché è ciò che giocherà in tutto. E Wantu non è qui che a parte di storia qui, a parte di misurno.
0: Si, si è a questo momento qui?
1: Mi caspulera senza vento. Si mi impete o Monte Badro, d'arredo qui c'è il Gabuglian, a Zara di Laggiaredo, d'arredo c'è Asco, a Stazione d'Asca giusto arredo, e se noi avanzi qui, si vede qui, a Wale di Tartaglia, che fa la qui, in cuso fiume, e dunque a voi di Tartaglia, a voi di Melaglia, qui i facciano tutto un sangue.
0: E quanto chi ci accompagna?
1: Perché senza vento mica...
0: Mica produzione, fa mica drago per asilo.
1: Mica spulera. L'aria, l'air, hein, l'air à blé, hein, l'air, hein, il faut de l'air. Per niente, il y en a beaucoup d'avoir au gallo, et solo qui non ci fait jamais qu'à gallo. Bon, déjà, c'est l'ombrie, hein, et puis surtout, c'est l'aria, voilà. Donc, et puis, bon, voilà, Hélène.
0: Ah, j'ai un incontre, hein.
1: Qui a Wala di Tartaglia, a Wala di Melaglia, quella d'arredo c'è Pioggia con tutti i castagnelli di Pioggia, e giusto appunto, io sono odonto castagnelli è quella, e qui era un luogo di rano. Qui, e vedete, tutto ciò che lo si vede qui, c'era mica una leccia, un c'era guerrano. Ci gara guerrano.
0: Si vera, è ribe. In cima di un paese qui.
1: Tutto, dappertutto. E rano gabbage è di Laura, baramente arto, hein. Perché giusto appunto lui e tutti hanno una deck di lavoro, perché un lavoro, attenzione, era mica fatto per tutto il mondo.
0: Si è perso questa tradizione di abitazione.

0: Et que des produits de chez nous.
1: L'établissement propose également des soirées musicales.
0: Des soirées corses, où il y a même des clients après qui participent, qui chantent, voilà. Et depuis peu, on essaye de faire des thés dansants. Donc ça va être 3 fois par mois, le dimanche midi. On en a fait un, ça s'est bien fonctionné. Il y a déjà de la demande pour le week-end prochain, donc on recommence ça.
1: Samantha Biagioli-Croge accueille des locaux comme des touristes. Son restaurant, Stalla di Baulina, à Santa Lucia di Moriani, est ouvert les vendredis et samedis soirs, le dimanche midi en hiver et tous les soirs en période estivale.
2: Et quand pas cuit.
1: Allez, dernière étape dans la Pieve di Moriani. Dernière étape en chanson vous emmène à présent dans l'un des hameaux de montagne de la commune de San Giovanni di Moriani avec un jeune du village passionné de chant, Jean-Noël Tristagne. Udri Biolo, un paesu in montagna di San Giovanni di Moriani. Din da baracca di Gacciaori, chi c'ha accolto Jean-Noël Tristagne?
3: Qui siamo in baracca di a Gazzetta di Gacciaori, dove ci ritroviamo il sabato e domenica per farsi una partita di caccia con gli amici. Allora, per noi è importante di conservare la tradizione, perché in San Giovanni c'è sempre stata una squadra di caccia e noi continuiamo a seguire di ciò che i nostri anziani hanno cominciato.
1: Jean-Noël ha sempre avuto una lea forte con il paese.
3: Posso mica dire che sono nato un paese, ma ci sono sempre collato. Face che si è fatta naturalmente come un chiasso tracciato, dice Radio. Come abbiamo sempre qui per i luoghi e amo famiglia, un mio zio in Ucchi di Stato Mere. Più di 43 anni, Marcel Tristagne, so di qui e sono assai appassionato per i luoghi.
1: Una passione per il paese, ma di non per il canto.
3: Un abbo ha sempre canticchiato appena, un mio Marcel ha sempre scritto e un abbo ha sempre cantato appena, intanto che amatore. E diceremo che dunque, da giovane dirà assai appassionato a stare sente cantare niente. E da giovane ho sempre inteso cantare. Dopo c'è stato un altro affare in della vita che mi ha mercato assai. Ho lavorato in Fuleli, in un cabaret con Pierre G, che tutto il mondo conosce. Questo è nato veramente a passione appena di più, perché si canta da mattina a sera. E ci ha imparato a suonare di chitarra, ci ha imparato a cantare. E questo è nato appena di più a passione.
1: E compiremo un nostro scontro con Jean-Noël Tristagne in canto, questa canzone a comune di San Giovanni, scritta da suo zio, Marcel Tristagne.